0: benvenuti
1: amici.
0: Questa è la family. Senti, ne Biasi, volevo chiederti, mi potresti mettere una base TG, tipo qualcosa... Non lo so, la studio aperto, vedi tu,
1: ah, quello che... Ah, se ci vogliono questi 45... Ah.
0: Ma guarda questo scemo, ma che vergogna! Non è esattamente fra gli applausi che il cantante Francesco Renga ha lasciato il volo Ryanair Brindisi Milano Orio al serio. Risposte scarpate e proteste scomposte hanno spinto il comandante a ritenerlo in condizioni non idonee per affrontare il volo. Fermare l'aereo che era pronto per il decollo, tornare al gate e obbligarlo a scendere insieme al suo accompagnatore. Eh sì, Carlotta prima l'aveva raccontato, ma nella parte dedicata ai sommersi tra le 6:30 e le 7, e lo ritroviamo qui ragazzi perché è stato pubblicato proprio ieri
1: su Repubblica.
0: Sì, ma a meno quarto a mezzanotte, quindi noi stavamo già dormendo forse.
1: Ecco. Sì. Ale, scusami, mi dici che quali sono cortesemente le conseguenze di ciò che è successo, prego.
2: Beh, adesso Renga dovrà subire alcune critiche per tutta la giornata.
1: Sì, però la giornata ci può stare.
0: Per tutta
1: dai,
0: la giornata. Poverino.
1: Sì,
0: perché poi, ma no, guarda che non ha tutti i torti dei Biasi. Poi la gente dimentica.
1: Sì, domani qualcun altro verrà cacciato dall'aereo e direi esatto. Che non si ricorda. Però io dico, se sei... Ma allora, a qui la domanda, perché qui si apre un domandone, Enrico.
0: Sì? E allora, il domandone...
1: Ma se sei un personaggio famoso, dovresti fare ancora più attenzione alla gentilezza e all'educazione, insomma, come ti comporti col prossimo, oppure dovresti...

0: di fregartene ed essere semplicemente te stesso. Perché
1: allora,
0: cioè, secondo me Francesco, no, perché secondo me Francesco Renga, cioè così come qualsiasi altro personaggio famoso, onestamente, visto che sei così, tu te ne puoi fregare, ma visto che sei così tanto conosciuto, per evitare che poi si intorno a te girino voci e chiacchiere, bla bla bla, forse dovresti allora fare più d'attenzione.
1: Il problema è che oggi ci sono i social, quindi tutto è probabilmente ripreso, cioè questa notizia qua si è saputa nel giro di qualche ora, capisci? Una volta forse, se, che ne so, prendo un cantante X, un Robbie Williams negli anni 90, ma un Bono degli U2 negli anni 90, probabilmente se avesse fatto anche lo stronzo in aereo non si sapeva. Invece così, alla velocità della luce, Francesco Renga si fa un po' la figuraccia, o sbaglio? Io vorrei sapere da De Biasi, ma De Biasi, se tu diventassi famoso e ricco, soprattutto, ma ricco sei già.
0: Ma ricco sei già, quindi non fa notizia.
1: Saresti stronzo? Diventeresti un po' stronzo? Faresti un po' il fenomeno magari anche con le persone che...
2: No, assolutamente no. Sarei ancora più gentile di adesso.
0: Saresti come Kenny Reeves, tu.
2: Esatto, sì.
0: Ah, ci ha avuto quei 30 secondi.
1: Kenny Reeves. No, allora Kenny Reeves è proprio un santo.
0: Lui sarebbe come Kenny.
1: Sì, fino anche come Kenny.
0: E invece mi fa piacere che questa cosa non l'hai chiesta a me e non l'hai detta tu, perché sai già che la risposta è... Ma certo.
1: Che saresti la stronza tu,
0: sì.
1: Ma dai, ascolta, veramente?
0: No,
1: allora, tu avresti fatto così.
0: No, perché io...
1: Tu famosa,
0: io no.
1: Facciamo finta, no. Tu sei Elodie.
0: Grazie, grazie mille.
1: Anzi, facciamo di più.
0: Vogliamo chiudere tutto.
1: Facciamo di più. Tu sei Dua Lipa.
0: Ma grazie.
1: Innanzitutto sali su un volo Ryanair e ti dico... Ah, pezzente.
0: Cioè, sì, scusami, io entro e faccio Dance your wealth, what do you wow. Intanto cos'è? Ah, sono io che entro in aereo. Signora Ryanair.
1: Intanto vorresti la musica tua,
0: sì.
1: Che produci,
0: signora,
1: tu?
0: Signora, io ho il posto 4F.
1: No,
0: comunque, allora,
1: facciamo finta che sali sul volo Ryanair. E il volo è estremamente in ritardo. In più ti hanno fatto un po' di rogne per caricare il bagaglio a mano, ok? E sei Dua Lipa.
0: Ma io sono Dua Lipa, sono milionaria, ma che mi frega che sei che... Buongiorno e benvenuti, io sono Dua Lipa. Don't Start Now, il mio singolo pazzeschissimo, no, con cui sono diventata... Il volo è in ritardo, mastica, perché io sono fighissima.
1: Ma scusa, dove...
0: E adesso, sì, per tutti i passeggeri in ritardo, canterò per voi questo brano.
1: No.
0: Perché Dua Lipa si impossessa del coso della TV.
1: Ma non doveva essere il contrario? Cioè, dovrebbe essere quella,
0: no,
1: che
0: lei intrattiene tutti, è fantastica.
1: Ma no, questa dovrebbe essere quella di aeroporto che dice: rimettimi il suono dell'avviso dell'aeroporto, De Biasi, per cortesia. Si informa la signorina Dua Lipa che sta rompendo un po' leggermente le scatole nel volare,
0: no,
1: quindi non partiremo. Dovrebbe essere così. Beh,
0: no,
1: ascolta, senti.
0: No, secondo me Dua Lipa, se il volo è in ritardo, imbastisce uno spettacolo per intrattenere. Ragazzi, visto che sono perché lei ha un negozio.
1: Che l'aveva
0: visto
1: fatto,
0: che sono
1: ragazzi?
0: Fantastica, canterò per voi.
1: Scusate, ragazzi, chi è che l'aveva fatto in aereo di cantare qualche canzone? Ve lo ricordate che c'è stato?
2: Aguilera?
0: No, era tipo
1: italiano.
0: Gianni Morandi?
1: Sì, forse sì, che ha preso in mano il microfono un po' per intrattenere. Lui in grande.
0: Cristina Aguilera, you're beautiful. Non me.
1: Attenzione, ladies and gentlemen, sono Martin Solveig e sto per intrattenervi col mio Dio.

0: Solveig, hello, siete su Radio Company, buongiorno amici, fino alle 9 stiamo insieme e adesso regaliamo due biglietti per il Bassano Music Park. Attenzione, attenzione, perché l'11 luglio arriva Tony Boy.
1: Tony Boy che arriva l'11 luglio appunto al Bassano Music Park con il suo stile diretto e riconoscibile, un mix di scrittura intensa, flow versatile e sonorità contemporanee che lo hanno reso una delle voci più interessanti della nuova scena rap italiana. Quindi amici e amiche, attenzione, perché grazie a Due Punti Eventi e grazie a Radio Company siamo in tantissimi eventi, in tantissime piazze, con tantissimi concerti. Infatti ci saranno anche poi One Republic, Tommaso Paradiso, i Pooh, tantissimi altri eventi. Li potete trovare tutti su duepuntieventi.com seguendo le pagine di Due Punti Eventi e di Radio Company, e tutti i biglietti su Ticket One. Ma adesso ne regaliamo due, attenzione, attenzione, perché regaliamo due accrediti per il concerto di Tony Boy al Bassano Music Park l'11 luglio, ok? Adesso ci sarà Carlotta che vi darà una parola magica che dovrete inviare al 333-2688-688. Non occorre essere più veloci, diamo la possibilità a tutti di partecipare, anche quelli che ci ascoltano giustamente in streaming. Sarà un'estrazione un po' come una pesca di beneficenza, d'accordo?
0: Dai, ce allora l'hai? 333-2688-688, la parola che dovete scrivere è semplicemente...

0: anche quello di Toriboy, quindi due accrediti che oggi andranno ad Alice dalla provincia di Padova. Ciao Alice.
1: Ciao Alice, buongiorno.
0: Ciao, ciao, come
2: ciao, buongiorno.
0: Come stai?
2: Bene, bene.
0: Allora, Alice è giovanissima, abbiamo capito, perché tu hai 18 anni.
2: 23.
0: Ah, 23?
1: Ah, ok. Beh, allora, sì. Giovanissimo.
0: Allora il nostro... Giovanissimo.
2: Sì, ultima comunque, spero.
0: Beh, comunque giovane. Senti, allora, con chi ci andrai a questo concerto?
2: Con il mio ragazzo.
0: Perfetto. Vi piace Toriboy? Sì.
2: Sì.
0: Benissimo. Allora, ovviamente quando sarete lì, taggate Radio Company, fate magari delle storie taggando Radio Company e niente, buon concerto, vi aspettiamo lì.
1: Godetevi il concerto. Un abbraccio. Ciao Alice.
0: Ciao Alice.
2: Grazie.

0: DNA Gabri Ponte Giovanotti su Radio Company nella Family. Diamo il benvenuto adesso a Egidio Ferrante. Buongiorno,
1: buongiorno
0: Egidio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Accompagnato sempre.
1: Accompagnato da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo. Buongiorno Nikos.
0: Buongiorno. Buongiorno Nikos.
3: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buongiorno.
1: Caro Nikos, giornata grigia ma molto molto calda, vero?
3: Sì, in realtà giornata grigia in questa mattinata perché stanno transitando delle velature, stratificazioni, sono nuvole alte ma che non apportano precipitazioni, non sta arrivando una perturbazione, solamente lo scorrimento di correnti tese da nord, dal nord Europa verso l'arco alpino, e quindi si formano sottovento queste velature anche compatte in questa mattinata, però appunto non ci sono precipitazioni, anzi siamo sempre in un contesto anticiclonico, anche se i venti in quota sono da nord, però siamo sempre sotto questa campana anticiclonica, con una giornata che addirittura sarà molto calda al nord-ovest per questi venti di caduta. Parliamo di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, dove raggiungeremo nel pomeriggio anche i 38-39 gradi, meno sul Triveneto, perché sul Triveneto non ci sono gli effetti di questi venti di caduta. Comunque in qualche stazione della bassa pianura veneta, a confine con la Lombardia e con l'Emilia, durante il pomeriggio comunque sono attesi anche qui qualche valore di 35-36 gradi, altrove valori più bassi, quindi insomma è un caldo tutto sommato sopportabile rispetto alla precedente onda calda che ha visto veramente aria soffocante con temperature estreme. Però insomma una giornata calda, relativamente tranquilla, a parte queste nuvole che stanno transitando, però appunto non succede nulla. E per domani idem, sempre anticiclone, sempre stabilità, sempre giornata di cielo sereno, poco nuvolosa e calda. Vediamo, nel weekend potrebbe arrivare qualche temporale, venerdì e sabato verso sera qualche temporale dalle montagne, spingersi verso la pianura con sempre temperature che ovviamente saranno pienamente estive e di caldo, però insomma tutto sommato sul nord-est ci saldiamo, come dicevo non saranno valori record estremi come sono stati
2: più sopportabili
3: precedenti, quindi insomma non va così malato.
2: Benissimo, molto bene, grazie mille Nikos.
1: Grazie,
2: buon lavoro.
1: Nikos,
3: ciao, buona giornata.
0: Ciao.
3: A voi,
0: ciao Nikos, grazie. Spot.
4: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
9: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
10: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
15: E lui come si presenta?
14: Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
16: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Si sente la...
1: Guarda, come rovinare la canzone di Angela Marco Mengoni. Ma guarda Carlotta, ma veramente,
2: scusatemi, non posso farci niente.
1: Guarda,
2: senti, povera Angelina Mango.
1: De Biasi, ma secondo te Company Snack, Gordon Renner, Alice Lomoret, Lover Girl, Shulexon, prego.
3: Company Snack è il nuovo singolo, scusa, che non ho capito niente.
1: C'era una super cazzola, certo.
3: Ah, okay.
2: Però mi è piaciuto, prego. Allora ragazzi,
1: ma
2: siete pronti?
1: Ma certo.
2: Siete pronti per un po' di notizie da commentare in compagnia?
1: Vai!
2: Wow, questa emozione ragazzi. Allora partiamo subito con la prima. Un 32enne in Turchia ha scoperto di aver ricevuto per errore un bonifico da oltre 18 miliardi di euro sul suo conto bancario.
1: Ma c'erano davvero?
2: Probabilmente sì, chissà come è andata a finire. Comunque io mi immagino,
1: scusami, 18 miliardi di euro.
2: 18 miliardi. Ma 18 miliardi, secondo te a quel punto cosa fai? Chiami la banca e dici: salve, c'è un errore? Oppure fai: è il giorno più bello della mia vita.
1: Allora, mamma mia, allora io cerco di prelevarne qualcuno e scappare da qualche parte del mondo.
2: Ma andiamo avanti, ma andiamo avanti con le notizie da commentare in compagnia. A Roma un automobilista ha usato un passeggino per nascondere la targa ed entrare in una ZTL. Welcome to Italy.
1: Poi... Ma sapete che no, ho visto un'altra cosa a proposito. Sai che cosa stanno cominciando a fare? Entrano con le macchine nella ZTL, ma prima c'è un uomo che si mette davanti alla targa.
2: Sì,
1: cioè
2: sì.
1: Uno dei tuoi passeggeri si mette davanti alla targa e quindi non la vede.
3: Numeri uno.
1: Sì, a Padova dobbiamo far così.
2: Sai che io ogni volta che vedo scritto ZTL penso, non ho idea di dove sia la ZTL, perché magari sono in una città che non conosco. Io mi lascio vivere, dico vabbè, se sarà pagherò.
1: Mi lascio vivere.
2: A Praga si è svolto il primo campionato europeo di hobby horsing, in cui i partecipanti cavalcano cavalli di stoffa.
1: Cosa?
2: Crazy!
1: Ma scusa, è come... Com'è possibile cavalcare un cavallo di stoffa? È
2: così.
1: Come cammina il cavallo di stoffa?
2: Facendo
3: finta. Robotizzato.
2: No, ma guardami, c'è anche chi fa l'effetto. Guardami. Tu hai il cavallo di stoffa, no? Che ha il bastone, presente? Ti metti a cavalcioni del bastone.
1: E fai anche l'effetto...
2: Aia, mi sono... Sì, più o meno. Ma andiamo avanti. Andiamo avanti.
1: Un sassofono?
2: No, calma.
1: Oddio, no, gli è partita la stupidera.
3: No, mettiamo un disco, dai.
2: No, aspetta, un 68enne.
1: Sì.
2: Veneto, peraltro.
1: Sì.
2: È stato denunciato dopo essere stato fermato senza casco su un ciao rubato 45 anni fa.
1: Cosa?
2: Signore, ma insomma. Ma lo sanno tutti che poi vanno buttati via. Prendi il pezzo che ti serve e poi. A Bari una coppia si scambiava.
1: Ma come lo sanno tutti, Carlotta?
2: A Bari una coppia si scambiava micro sim durante baci appassionati nei colloqui in carcere. È una cosa che non si fa, ragazzi.
1: Ah, perché? Ma tu che ne sai dei carceri? È una cosa che non si fa. Cioè,
2: Non si fa. Però mi immagino questo bacio che ha dal sapore di micro sim. Vabbè, le altre, se volete, ve le leggo dopo,
1: meglio,
2: perché fanno
1: meglio,
2: ridere.
1: Meglio.

0: Cazzo Miracle qui su Radio Company, il remix di Impetto, e quando stiamo aspettando ovviamente tutte le altre notizie strampalate di Carlotta. Prego.
1: Sono strampalate, sono notizie dal mondo da commentare in compagnia. E questo è il jingle. Dei poliziotti peruviani travestiti da mascotte dei mondiali 2026 hanno arrestato un sospetto trafficante di droga.
0: Che bravi però, il borghese.
1: Bravi perché ma al di là del borghese, dentro il coso delle mascotte non ci vedi niente, sudi come un maledetto. Poi un allevatore ha inventato un gilet antilupo con delle punte per proteggere le pecore dagli attacchi dei predatori.
0: Le borchie.
1: Tipo sì. A Monza dove la parola chiave è migliaia di bassotti si sono radunati per la strabassotti.
0: Ma l'hanno organizzata loro?
1: Non i bassotti, penso, i loro padroni.
0: Sarebbe stato bellissimo se l'avessero organizzata proprio i bassotti, la strabassotti.
1: Sì, esatto. Poi la nazionale di calcio della Corea del Sud è stata accolta in Messico con mariachi e sombreri, ok? Il Consiglio di Stato ha dato il via libera alla revoca delle licenze del Castello delle Cerimonie.
0: E quindi?
1: Niente più boss delle cerimonie, okay. 50 Cent è stato avvistato a Forte dei Marmi mentre usciva in bicicletta con la scorta al seguito.
0: Basta. Ma sti cazzi, scusa.
1: Ma veramente, ma sti grandi, oh, ma chi si faccia?

0: e con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: tuo tubino.
1: Sì, tubino nero.
0: Top. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Dai, ma ridere che parliamo tutti i giorni di come è vestita
0: Milena.
2: Ma
0: certo, perché è una strafiga.
1: Vado al concerto di Max stasera, parliamo d'altro.
0: Che bello.

0: Le 9 un minuto, ciao amici, a domani.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
0: I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Siamo arrivati a metà settimana, mercoledì, siamo on top dello scivolo, ragazzi, siamo proprio lì sulla vetta, pronti a scivolare verso il weekend. Ormai il peggio è andato, lunedì e martedì, e vai, ce li siamo lasciati alle spalle anche questa settimana. 8 luglio 2026, io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, matti del matinè che ci ascoltate di tutta da tutta Italia, da nord a sud, da est a ovest. Alzi la mano chi stasera sarà al concerto di Max Pezzali a Padova, allo Stadio Euganeo. Io l'alzo, ne alzo due, sono felicissima. Mi sono persa quello allo Stadio Olimpico a Roma, dove c'erano anche un sacco di miei amici. Max, ragazzi, è sempre Max. Alzi la mano anche chi era ieri al concerto di Elio e le Storie Tese al Milano Summer Festival. Beh, tanti di voi, perché vi abbiamo regalato un sacco di biglietti. E c'ero anch'io, anche lì, ragazzi. Ora veramente non me ne perdo uno. No, come mai? Che succede? Ragazzi, se vi va, ce lo dite, ci fate sapere a quale concerto andrete, perché è un'estate ricchissima di musica. Vi regaliamo due live in questa mattinata, quindi proprio 333-2688-688. Oggi torna anche la corrida, ve lo diciamo già, quindi preparatevi, mandateci, inviateci freddure, barzellette. Oggi il tempo è un po' grigetto, ma comunque farà molto caldo. Eh beh sì, è un po' grigio da queste parti, forse è l'umidità, si è creata la cappa, però fa caldo, quindi abbiamo bisogno delle vostre freddure. Se volete anche cantare canzoni, recitare poesie, fare imitazioni, siete liberi, ma tanto ormai lo sappiamo che la corrida in realtà è la sei l'ultima. Questa è la verità e lo dobbiamo dire. Cominciamo con Lady Gaga, Dolce, Runaway su Radio Company.

mondiali 2026. Shakira con Dai Dai su Radio Company. Avete visto che rimonta l'Argentina sull'Egitto 3-2 all'ultimo, e quindi Messi e compagni volano ai quarti di finale. Sono felice per tanti matti del mattino che tifano Argentina, anche perché se ci levate pure quella, ragazzi, ci toccano Francia e Spagna. Va bene, noi siamo pronti per lanciare la corrida, perché oggi è mercoledì e quindi è il vostro giorno, quello in cui siete protagonisti assoluti, con barzellette, con freddure brutte, ancora meglio, che noi abbiamo bisogno di rinfrescarci un po', di essere frizzati. Se volete potete anche fare una canzone, cantarcela o recitare una poesia, fare un'imitazione, mandateci la vostra performance al 333-2688-688. Prendiamo due matti del mattino e li mettiamo in sfida, uno si beccherà questi applausi qua. Dai, un bel momento sempre comunque. Mettetecela tutta, ma potete anche essere campioni di bruttezza, di barzellette brutte. Anche quello ci piace, ci fa molto ridere, vi beccate quindi questi orribili bu. Ce la fate, sì. Secondo me ce la fate, ormai siete briffatissimi. Senti quanto sono cattivi. Va bene, 333, ah è vero, le campane, 2688 688.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Gang con Messi su Radio Company. Vedi, anche lei ti fa Argentina, evidentemente. Nomina il calciatore più forte. No, Messi con la Y. Va bene, ragazzi. Vabbè, volevo fare una battutina giusto per anticipare quello che sta per succedere. Mamma mia, pronti per la corrida? Non lo so. Poi la mandiamo in vacanza, ma poi tornerà la corrida, quindi godiamoci le perle di oggi, di questo mercoledì 8 luglio. Abbiamo due matte del matinee in sfida con due belle freddure. Pronti per la prima? Eccola qua.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Ma te lo sai cosa fa un computer quando ha freddo?
0: No.
1: Chiude le finestre. Ciao ciao.
0: Vabbè, ci sta. Chiudere. Io vorrei aprirla per buttarmi. Io la apro e mi butto. Dai, che in realtà non era brutta. A Martino in regia è piaciuta, ha fatto ridere però. Chiudere, mamma ragazzi. Eh sì, questo caldo, poi bisognerebbe chiudere le finestre in effetti, perché così possiamo avere l'aria condizionata. E sentiamo un'altra matta del matinè, una piccola matta del matinè. Vai.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Ho una barzelletta per voi.
0: Grazie, vai.
2: Kenny al party.
0: Sì.
2: Che carina quella ragazza. Dovresti chiederle di uscire. Ok. Ciao. Ciao. Non ti vogliamo alla nostra festa. Esci subito. Comunque io sono Emma. Ciao Radio Company.
0: Ciao Emma, ma sei fantastica. Ma poi l'hai raccontata benissimo. Cioè, vedi la voce di lui. Ciao, ciao. E comunque ha ragione. Le ha chiesto di uscire ed è uscita. Grazie, uscita dalla festa.

0: David Guetta, Just the Way You Are su Radio Company. È mercoledì, abbiamo appena ascoltato voi, protagonisti della corrida, e abbiamo un fuori concorso. Dai, è il momento. È il momento di sentire anche lui, e allora eccolo qua.
1: Ciao Liliana, Marco. Ciao. Da Chioggia.
0: Sì.
1: Una freddura. Lo si trova ovunque. Indovina?
0: E chi è?
1: Testa di minchia.
0: Ecco. Beh, quantomeno è vero. Una freddura che esprime solo la verità. Va bene ragazzi, vi ricordo che la corrida va in vacanza per un paio di settimane, poi la riproporremo. Tra poco si gioca, abbiamo un altro regalo per voi, un altro spettacolo, pensate un po'.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
2: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
5: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

0: di Montparnasse. Giselle, la novità con Dimanche Midi Pill. Che cosa vuol dire? Io ho capito, domenica tipo mezzo pile, cioè mezzo che mi metto il pile quando stai stravaccato. No, domenica, devo rinfrescare un po' il mio francese. Domenica a mezzogiorno in punto. Pill, io che sarebbe in punto non l'avevo veramente mai sentito. Midi, sì, è proprio veramente tremendo non ricordarsi che midi significa mezzogiorno. Va bene, noi siamo invece alle 10.40 su Radio Company, io sono Viviana, siamo live e adesso è il momento di farvi un altro super regalo. Ve ne facciamo tantissimi, poi non dite, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni. Dal 26 giugno è partito e andrà avanti fino al 18 luglio, altri 10 giorni di grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Si chiude sabato 18 luglio proprio con questo appuntamento imperdibile, in cui ci faremo davvero tantissime risate insieme a lui con lo spettacolo di Giorgio Panariello. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Voi matti del matinè potete andarci gratis. Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 333 2688 688, scrivendo ma soprattutto urlando Panariello a partire da ora.
1: Radio Company.

0: Radio Company. Ragazzi, c'è uno spettacolo che noi vi stiamo regalando, quello di Giorgio Panariello. Tutti vogliono andarci perché abbiamo bisogno di ridere, di divertirci, e poi al Milano Summer Festival si sta bene fuori, in arena, mentre ci beviamo una cosa, ci godiamo lo show. Io l'ho vissuto ieri con Elio e le Storie Tese. Ragazzi, andate perché davvero passerete una serata magica. Quanti di voi vogliono vedere Giorgio Panariello, soprattutto gratis, tutti i matti del matinè? Sentiamone alcuni.
1: Panariello!
0: Vai!
1: Panariello!
0: Sì!
1: Panariello!
2: Andare a vedere Panariello a Milano Summer Festival.
0: Carina!
1: Panariello!
0: E dai!
3: Panariello!
0: Panariello è
3: diventato. Ciao ragazzi, ciao a tutti da Marilisa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao!
4: E vai
0: che?
4: Panariello!
0: Ah, ok!
4: Panariello!
1: Panariello!
4: Panariello! Panariello!
0: Tutti, tutti, tutti vogliono andare! Sta atterrando!
4: Panariello! Si vede il marsupio?
0: Questa è la battuta che va per la maggiore. Ragazzi, matti del mattinè, oggi vince Paolo da Padova. Complimenti, bravo, divertiti, porta chi vuoi. Fai stories e tagga Radio Company. Ragazzi, io ci tengo molto. Andate sulla nostra pagina Instagram e insomma, fate la storia e poi noi vi ripostiamo. Va bene, noi abbiamo finito per oggi la nostra scoppiettante trasmissione di questo mercoledì. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. Altri regali ancora.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: concerti. Io vi ricordo che domani regaleremo ancora il concerto al Milano Summer Festival di Emma, lo spettacolo di Panariello, quindi siateci anche domani tra le 9 e le 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Ci siamo, si vola. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Gli Stati Uniti hanno colpito circa 80 obiettivi in Iran. Il segretario NATO Rutte ha definito l'operazione assolutamente necessaria. Teheran denuncia la violazione degli accordi da parte di Washington, che ha annullato la deroga temporanea sulle sanzioni relative alla vendita di petrolio iraniano. L'Iran ha colpito siti americani in Kuwait e Bahrain. Secondo giorno di lavori alla summit NATO ad Ankara, Meloni mi piace ma non mi ha aiutato, ha dichiarato Donald Trump. Con il presidente USA rapporti cordiali, ha detto la premier. Il tycoon ha annunciato la fine dei rapporti commerciali con la Spagna. La Russia ha intensificato gli attacchi sull'Ucraina colpendo obiettivi civili. 4 persone sono morte in diversi raid compiuti tra Kiev e Kharkiv. Nella notte l'Ucraina ha risposto colpendo una raffineria e 2 navi nel Mar d'Azov. Il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, è stato posto agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza di Roma. Deve rispondere di truffa, evasione fiscale e abusivismo finanziario. L'indagine riguarda una presunta scommessa collettiva sui social che prometteva alti rendimenti, raccolti oltre 4,7 milioni di euro. L'Italia si prepara ad affrontare la terza ondata di calore dell'anno, con temperature che raggiungeranno i 39 gradi in Valpadana e 40 gradi nel weekend. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le temperature percepite saliranno fino a 36 gradi oggi e 37 domani. Lo sport, calcio, la Svizzera conquista un posto ai quarti di finale dei mondiali battendo la Colombia ai calci di rigore. Il prossimo avversario sarà l'Argentina, che ha battuto in rimonta l'Egitto per 3-2. Per il tennis, a Wimbledon prosegue la marcia di Jannik Sinner, che raggiunge la semifinale dopo aver battuto Struff. Oggi in campo Cobolli e la Paolini. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Topic e Becky G, la loro Sorry Papi. Cominciamo il nostro turno dalle 11 alle 13. Ci siamo noi di Snack qui a Radio Company, Leo e DJ M. Ovviamente, per chi non lo sapesse, Giulia è in ferie, ok? Quindi adesso tu mi stai guardando con quegli occhi, altro che la mucca che guarda il treno passare. Tante altre immagini potresti evocare, perché tu sei pronto con un'altra sigla. Con un'altra sigla, scusatemi, io devo sottostare a questo gioco di DJ M.
1: Amarra.
0: Eccola lì, non è che noi brilliamo per eleganza come sempre, però se quella dei giorni scorsi un po' country vi era piaciuta, sentiamo questa. Mamma mia, mi manca solo il pavimento.

Allora, siamo pronti per cominciare Snack. Ricordatevi il nostro numero 333-2688-688. Innanzitutto, se volete dare un voto veloce a questa sigla, poi io lo riporto a DJM. In

0: Gaia, bossa nostra qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove, come già detto, parliamo di suicidi creativi. Prima ovviamente di parlare della notizia e di chiuderla, disclaimer, ovviamente stiamo parlando di in questo caso un personaggio che si è tolto la vita, non è mai la soluzione, ragazzi, pensateci sempre bene. Faremo, come dire, non dell'umorismo, cercheremo di ironizzare, di vedere un attimo il lato un attimino più soft di una notizia che comunque parte dal tragico, perché andiamo in Argentina, dove un istruttore di volo di 42 anni, Leandro Bertazzo, si trovava ad un'altitudine con un Cessna, ad un'altitudine di circa 250 metri con un apprendista, ok? Era uno che era già in possesso di una licenza di pilota, però aveva poche ore di volo e quindi stava praticamente svolgendo una sessione di addestramento. Che cosa ha fatto questo istruttore di volo, questo Leandro Bertazzo? In pratica ad un certo punto si è tolto le cuffie, ha messo giù il cellulare e ha guardato il quello che stava praticamente il suo allievo, ok, e ha detto: puoi fare da solo, tu sai cosa devi fare. Si è alzato, ha aperto il portellone dell'aereo e si è buttato giù praticamente senza paracadute, ok? È una cosa strana, sì. Immaginatevi quello che c'è, si è messo lì a guidare, cioè si è ritrovato a guidare l'aereo da solo. Per fortuna è riuscito a mettersi in contatto con il personale di terra, che quindi l'hanno aiutato, perché poi le fasi di decollo ed atterraggio sono quelle più complicate e quelle più pericolose. In ogni caso lui stava frequentando uno psichiatra, ma non aveva raccontato i suoi problemi alla compagnia per cui lavorava. Poi capisco, è normale che di solito un istruttore dica: adesso tocca a te, adesso provaci tu, però magari senza uscire dall'aereo.
1: Con Radio Company.

0: Lockdown, The Bevan qui a Radio Company in brutti ma in costume. Devo salutare Samu che con amici, amiche o con la compagna, non c'era scritto, ci stanno ascoltando con dalla nostra app. Sapete, c'è l'app di Radio Company per smartphone, per TV, per device, per qualsiasi. C'è anche l'app per il cane, se volete. E ci stanno ascoltando on the road dall'Arizona. Sono in Arizona. Mi raccomando, è quando arrivate in Texas, attenzione, perché in Texas ci sono solo tori e checche. Molto bene, buon ascolto a Samu, abbiamo i primi 30 secondi con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura il secondo e ultimo giorno del vertice NATO ad Ankara, aperto dall'appello del presidente turco Erdogan, che ha dichiarato: non agite indebolendo l'alleanza. Donald Trump ha espresso forte disappunto nei confronti dell'alleanza. Il tycoon ha criticato l'Italia affermando che ha fatto molto male sulle basi. Non sono mancate parole dure nei confronti dell'Iran, descritto come malato e bugiardo. La tregua con loro è finita, ha aggiunto. Trump ha poi considerato chiusi i rapporti commerciali con la Spagna. A tra poco.
0: Arriva Irama.

0: Non mi dica che no, il nostro collega Ale De Biasi con Durante qui a Radio Company in Brutti ma in costume che si ferma. Torniamo tra poco per dare il via alla mezz'oretta dedicata proprio a tutti noi.
1: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume. Spot.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti come olio extravergine classico Levante bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro o due confezioni

0: CHX.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora e a soli 139,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta.

Businessman, dito nella piaga. Allora, ho recuperato i nomi degli amici che ci stanno ascoltando tramite la nostra app dall'Arizona. Sono Samuele, Miriam e Nicolas, che salutiamo. Buon viaggio, naturalmente, buone vacanze, buon divertimento in the United States. Adesso continuiamo a parlare di aerei, di voli, anche se non dal punto di vista tragico che abbiamo affrontato 20 minuti fa, perché diamo il via alla mezz'oretta dedicata a noi e a voi. Quindi sviluppiamo questa roba come facciamo tutti i giorni tramite il nostro numero WhatsApp, al quale vi aspetto con messaggio scritto vocale, 333-2688-688. Ieri il Parlamento europeo ha approvato una riforma che aggiorna le regole del trasporto aereo dopo 13 anni di stallo nei negoziati. Allora, ragazzi sotto i 14 anni, accompagnatori delle persone con disabilità, avranno diritto di sedersi accanto a loro senza costi per la scelta del posto, e questo mi sembra assolutamente giusto. Le compagnie dovranno mostrare fin da subito la tariffa reale con il trolley in cabina incluso, ok? Quindi non è che ti fanno vedere il prezzo, poi se vuoi il trolley devi aggiungere dei soldi. Quindi vi faranno vedere un prezzo che è come quello vecchio, però ci aggiungeranno 20 euro, logicamente, se devono farvelo vedere col trolley. Cioè, sono mica scemi. Però vabbè, in ogni caso l'hanno fatto. Poi non ci saranno penali per correggere, ad esempio, errore di battitura. Tipo Andrea che va in vacanza, invece di Andrea Rossini si registra come Andrea Rossin. Per aggiungere la I non gli faranno pagare delle penali. E ci sarà la possibilità di avere la carta d'imbarco gratuita, in pratica, senza scaricare applicazioni o creare dei profili online, quindi si potrà avere anche cartacea. La pubblicheranno sulla Gazzetta Ufficiale e da lì le compagnie avranno un anno per adeguarsi, quindi manca una vita ancora, però vabbè, intanto un piccolo passo è stato fatto. E allora io voglio sapere, voi che siete dei viaggiatori, lo so che siete andati in tutto il mondo, ogni tanto ne abbiamo parlato, briganti che non siete altro. Allora voglio sapere, o meglio, raccontateci, ecco, non di lui, cioè quando arrivate a 40 secondi sapete che siete già lunghissimi. In ogni caso, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, una qualsiasi che vi ha particolarmente infastiditi. 333-2688-688. Io ad esempio l'ultima volta, tornando da Amsterdam un anno e mezzo fa, l'aereo, eravamo lì pronti, l'aereo si è rotto e quindi invece di arrivare la mattina alle 10 sono arrivato la sera alle 8, cioè aereo rotto, abbiamo dovuto aspettare che ne arrivasse un altro, non avevano, diciamo, il muletto pronto. Raccontateci una disavventura.

Lara e San Giovanni, e che belli sono i viaggi aerei quando va qualcosa, quando va storto qualcosa fondamentalmente, perché oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci al 333-2688-688 una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, quindi può essere un annullamento, un ritardo, qualcosa che vi è successo all'interno dell'aereo, qualsiasi cosa fastidiosa che abbia ovviamente avuto a che fare con chi c'era nel volo, addirittura con la compagnia. Allora, Roby scrive: quando sono andato in Bangladesh per lavoro, è andato a vendere rose in Bangladesh, perché cioè, hanno fatto scambio culturale, cioè loro abbiamo fatto il contrario praticamente, sto scherzando, e dice: nel tratto Doha-Dhaka era pieno di musulmani che mi guardavano storto perché le hostess mi portavano sempre del vino. E questo è Roby? Mi sa che erano in Ramadan. Erano in Ramadan e mi sa che, o forse, cioè, in quelle zone è proibito l'alcol in pubblico, forse, però sei in un aereo, quindi cioè, sei in territorio neutro, tra virgolette, eh? Sei proprio, sei in campo neutro. Vabbè, Alessandro di Treviso scrive: ho ordinato un caffè bollente e nel momento esatto in cui me l'hanno dato c'è stata una turbolenza, che poi è quel caffè che te lo portano che non è caldo, non è caldo, è piombo fuso praticamente. È una roba veramente che ti può scorticare una coscia fino alle ossa. Angelica di Verona scrive: questo è vero perché succede, eh? Avevo prenotato il posto finestrino, ok? Mi siedo e il finestrino non c'era. Era uno di quei sedili in corrispondenza della parete o dell'uscita di sicurezza, ma di solito no, quella viene segnalata. E quindi tu arrivi lì e dici: dov'è qua il finestrino? Dov'è che si abbassa? E niente, niente da fare. E Andrea scrive: sono salito sull'aereo convinto di andare a Palermo, sentivo tutti parlare di Bari e pensavo mi stessero prendere in giro e avevo letto male il gate, fatto figuraccia e sceso dal volo prima che partisse. Andrea, ti capisco, cioè sono tutti lì, solo che il volo è fermo, è capitato anche a me, è fermo perché i conti non tornano, ok? A un certo punto riescono a risalire chi è quello che ha sbagliato e lo fanno scendere, ma nel momento in cui ti alzi per uscire c'è tutto l'aereo che praticamente ti odia assolutamente alla grande. E chiudiamo con Valentina di Trieste, scrive: all'arrivo ho preso una valigia identica alla mia, me ne sono accorto in hotel quando l'ho aperta e dentro non c'erano i miei vestiti. Molto bene, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo, vi aspetto 333-2688-688.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Samurai J, la sua flamenco paranoia qui a Radio Company, in brutti ma in costume, è pronto Egidio Ferrante, 30 secondi con le news.
1: Andiamo in Iran, nuova escalation tra Washington e Teheran. Gli attacchi USA a conseguenza della violazione del cessate il fuoco da parte della Repubblica Islamica, che ha attaccato tre petroliere di Arabia Saudita e Qatar in transito nello stretto di Hormuz, hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Gli USA hanno colpito oltre 80 obiettivi iraniani. A più tardi.
0: 17 e 3 minuti, tra poco finiamo di leggervi.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Si intitola Liar Bugiardo, il singolo di Camilla Cabello. Oggi vi abbiamo chiesto, andiamo a chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, raccontateci una disavventura che vi è capitata con un volo aereo. Vanessa candidamente dice: da Verona volo a Milano, arriviamo a Milano, ho lasciato a casa i documenti e ho detto tutto, senza i documenti non si parte. Allora, questa è Michela. Bari Verona, inverno, causa maltempo, scendiamo a Pisa, attesa di 2 ore per il pullman Pisa Verona. Dopo 2 ore di viaggio arriviamo a Verona alle 3 del mattino anziché alle 22. Non mancasse che il riscaldamento dell'auto non funzionava e quindi Verona Padova in auto con un freddo polare e i vetri che si appannavano causa umidità esterna. è brutta. Sentiamo.
1: Ciao, a me è successo anni fa, ero in una vacanza a Barcellona che praticamente hanno annullato il volo di ritorno per un sciopero aereo. Per me è stata una cosa bella perché sì, giustamente mi hanno prolungato la vacanza di un giorno e ha pagato tutto la compagnia aerea, quindi una cosa bella può succedere anche. Ciao, grazie a voi.
0: Però se devi andare a lavoro, se hai degli impegni, diventa un problema. Chiudiamo con questo nostro amico, aspetta che recupero il nome, Andrea. Allora, volo di ritorno da Santo Domingo, scalo in Giamaica, siamo in attesa del volo Giamaica-Italia e sento chiamare dai microfoni il nome di mia moglie. Tutta preoccupata, lei va alla reception, al banco, accettazione, quello che è, e perché io in quel momento avevo urgentemente bisogno di andare in bagno. Uscito dal bagno, dopo circa 10 minuti ho trovato mia moglie insieme a un poliziotto che mi cercavano perché avevo io i passaporti. Praticamente, scrive, dagli scanner hanno visto in valigia un martello e una sega dentro il bagaglio e si sono subito allertati. In realtà erano dei giochi di plastica di mio figlio a forma di martello e sega. Non so se ho avuto più paura del poliziotto o di mia moglie. Meno male che erano martello e sega e non falce e martello, sennò dicevano: arrivano, sono arrivati i comunisti!
2: Brutti, brutti, ma in costume, su Radio Company.

0: raccontato una bugia bianca anche voi, nel senso che stavate facendo una sorpresa, e soprattutto la persona che ha ricevuto la sorpresa, come l'ha presa? Come Fabio? Boh, sono rimasto un attimo perplesso, vorrei la vostra opinione, ditemi che cosa ne pensate, sentiamo chi c'è in lista.
1: No, ma se qualcuno mi vuole tradire la fiducia e organizzarmi una vacanza sorpresa, io sono ben disposto ad essere tradito,
0: Ok. Ok, buona saperci, cioè, quindi può comportarsi anche in maniera, cioè, fa quello che vuole, basta che mi porti in vacanza e sono felice lo stesso. Per un attimo sentiamo altre risposte.
2: Ciao Radio Company, sono Mariella da Brugine. Allora, per me Fabio è uno stronzo. Ciao.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Ancora in realtà Comuni Mortali, il titolo di questo pezzo di Achille Lauro. E allora Fabio scopre praticamente questa cosa, che la moglie ha lavorato per mesi e mesi di nascosto, e invece che essere felice di andare in vacanza se la prende, perché dice: ma come posso avere fiducia per te che mi hai nascosto questa cosa, soldi, bugie, senza che lui se ne accorgesse per giunta. E allora organizzare una vacanza sorpresa con soldi guadagnati di nascosto, un gesto d'amore romantico o comunque un tradimento della fiducia di coppia? Sentiamo.
1: No, sono assolutamente d'accordo con la reazione di Fabio, perché in fondo sua moglie ha messo via i soldi per fare una vacanza insieme, non è che ha messo via i soldi per farsi affari suoi o per comprarsi roba per lei, no? Quindi assolutamente non idonea la reazione, anzi dovrebbe essere contento che sta con sua moglie per 2 settimane da solo con la figlia dei mogli. Non siamo tutti uguali.
0: No, addirittura andrei su una riflessione ulteriore. Questa crepa, cioè questa reazione sbagliata, perché poi potrebbe addirittura compromettere il rapporto, secondo voi? C'è

0: C'è qualcuno che mi sta scrivendo: sarebbe da capire che lavoretto è andata a fare. Beh, online credo che non è che si sia aperto un canale OnlyFans, è questo che state pensando. Poi se il lavoretto non era una chat erotica, non credo, non vedo il motivo per l'atteggiamento di lui. Non si tratta di sotterfugi o bugie, si tratta semplicemente di una sorpresa, come stiamo pensando in molti. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, io sono d'accordo con la arrabbiatura di lui, solo se effettivamente non arrivavano a fine mese. Ha un senso arrabbiarsi, nel senso, tu hai messo via dei soldi da parte e magari servivano, ok, ci sta l'arrabbiatura. Altrimenti no, non la condivido, anzi dovrebbe essere orgoglioso della sua donna che effettivamente è riuscita a fare un lavoro extra e mettere via soldi in più per fargli pure un regalo, penso, ben accettato, insomma, una vacanza gratuita praticamente pagata. Poi è da vedere il lavoretto extra cosa significa, perché se è una vendita online di prodotti è un conto, però se il lavoretto online equivale a qualcosa di a luci rosse, avrei da ridire anch'io.
0: Ok, adesso vado a verificare questa cosa del lavoretto online, così vi so dare la motivazione esatta dell'arrabbiatura di lui, perché non penso sia qualcosa legato al lavoro erotico. Per quanto riguarda il denaro, non credo navighino nell'oro, cioè a vedere dalla descrizione, da quello che dicono, non navigano nell'oro, perché se sono andati fino adesso sempre in vacanza nello stesso posto in Toscana è perché, diciamo, non c'è tutta questa disponibilità. C'è MJK insieme a Wiz Khalifa, Girls Next Door.
2: Radio Company.
3: The summer is magic.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ah, beh, si accende molto di più qua la cosa, ragazzi, perché ho scoperto che ecco perché l'arrabbiatura di Fabio. Praticamente quando gli ha mostrato il viaggio già prenotato, lui invece di essere felice va su tutte le furie, perché ha scoperto quel lavoretto praticamente online serale era in realtà un abbonamento alla piattaforma di contenuti a luci rosse, dove Chiara si era iscritta come creator sotto falso nome. Però va detto che lei non compare in viso. 8 mesi di fotografie e video venduti online di nascosto, fotografie soprattutto sembrerebbe più che video, per pagare una vacanza romantica proprio lui. Fabio non sa cosa lo turbi di più in questa cosa, cioè il fatto che l'abbia fatto di nascosto per 8 mesi o mentendo su questo suo secondo lavoro, cioè non riesce a capacitarsene. 333-2688-688 per le vostre risposte. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Mi dice buonasera. Io sinceramente non capisco la reazione appunto di quest'uomo. Secondo me erano anni che andavano in questo agriturismo, perché teneva secondo me in quella zona una gommarella. Quindi quando la moglie ha fatto la sorpresa quest'anno non andiamo in quell'agriturismo, lui ci è rimasto talmente male che non può sfruttare quel periodo per incontrare la sua commarella e si è arrabbiato. Ciao amici.
0: No, ma secondo me adesso si è capito perché l'arrabbiatura di Fabio, perché sennò prima non è, cioè lui si è seccato del fatto che lei abbia fatto questo lavoro online. Secondo me è quello. Milky, David Guetta, Just the Way You Are.

0: che cosa è successo. Chiara e Fabio sono sposati da 6 anni e hanno una bambina di 4. Ogni estate fanno la stessa vacanza di 10 giorni in agriturismo in Toscana, comodo, economico, con la famiglia di Fabio sempre presente. Quest'estate Chiara vuole cambiare tutto, 2 settimane alle Maldive, solo loro due, bambina dai nonni, per pagarsela ha messo via 8 mesi dei soldi guadagnati. Però cosa viene a scoprire praticamente Fabio? Online la sera, senza dirlo a Fabio. Quando gli mostra il viaggio già prenotato, lui invece di essere felice va su tutte le furie e ha scoperto che quel lavoretto serale in realtà era un abbonamento a una piattaforma con contenuti a luci rosse, dove Chiara si faceva praticamente solamente degli scatti fotografici, però che gli hanno permesso di mettere via dei soldi, e quindi una vacanza più romantica per lui. Sì. Lui è perplesso perché dice: non riesco a capire se mi ha nascosto questa cosa qua, e soprattutto anche per il lavoro. Da qui vi abbiamo chiesto: cosa ne pensate? Ha ragione lui a incavolarsi, oppure, visto che sono solo fotografie dove non si vede nemmeno il volto, meglio così, andate in vacanza? C'è qualcuno che mi scrive: ma come fa a non accorgersi che faceva un lavoretto serale online? Forse la domanda è: dovrebbe prendersela con se stesso, perché uno che non si rende conto che una fa un lavoretto la sera, forse c'è poca attenzione da parte di Fabio. Ritorniamo fra pochissimo con le vostre risposte.
1: Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi qualità a metà prezzo?
3: Di più.
2: Vuoi spendere meglio?
3: Di più.
2: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più. Fino al 19 luglio approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

0: 90 Festival di Original. Venerdì 17 luglio ore 21:30, Piazza della Repubblica ad Abano Terme. Evento promosso dal comune di Abano Terme. Ingresso completamente gratuito. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
7: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Cattiva, raccontata da Annalisa. Potrebbe finire l'amore anche nel caso di Fabio e la sua consorte, visto che insomma è da un po' di tempo che stanno insieme e decidono, anzi lei decide di organizzare una vacanza che è quella dei suoi sogni. Si iscrive a OnlyFans, questo è il portale che ha utilizzato, quindi lavoretto online notturno, e riesce a raccimolare i soldi per portare tutti e due in vacanza. Aveva già deciso, senza dire niente però, anche di lasciare il figlio, quindi in affidamento ai nonni, però non dice neanche come ha guadagnato i soldi, quindi doppio segreto, doppia bugia. Siete d'accordo con questo sistema? Fabio si risente un po' per il regalo, per il fatto che le ha nascosto tutto quanto, un po' secondo me anche perché ha utilizzato la piattaforma con le fotografie. Da lì vi abbiamo chiesto, siete d'accordo o non siete d'accordo? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera, allora premetto che non sono d'accordo con Fabio, anche perché se qualcuno mi facesse una sorpresa del genere potrei essere solamente felice, però mettendomi nei panni di lui potrei pensare, ok, stavolta ha fatto questo, chissà cos'altro mi può aver nascosto in tutti questi anni e quanto potrà anche nascondermi in futuro. Magari lui può aver fatto un ragionamento di questo genere. Comunque io sarei solo felice se qualcuno facesse una cosa così per me. Ciao.
0: Ma anche nel modo in cui ha guadagnato i soldi, cioè non ti darebbe assolutamente fastidio? 333-2688-688, c'è Harry Sir, Arthur Baker, Queen of Chinatown. Radio Company, the summer is magic.

vostra opinione anche scritti. C'è qualcuno che scrive: dubbio non è che si sia seccato perché lei è stata in gamba ed è grazie a lei che non faranno la solita vacanza magari in economia, anche se il sistema insomma in cui si è procacciato il denaro è quello là. Non vedo quale sia il problema, scrive qualcun altro. Farei più un esame di coscienza e mi chiederei come mai non me ne sono accorto e perché non me ne ha parlato. Soprattutto, beh, sul fatto di perché non ne ha parlato viene fuori nella discussione perché voleva fare una sorpresa. Non riusciamo a capire se lui sia più risentito dell'idea di non essersi accorto della cosa, di aver scoperto troppo tardi questo regalo e quindi dell'idea che lei abbia mentito, oppure se ha utilizzato la piattaforma e quindi in questo caso delle fotografie a luci rosse non gli sia piaciuto. Abbiamo in arrivo anche Alex Gaudino con

0: più normale non poteva andarla a fare, non è che oltretutto magari le facesse anche piacere fare quel lavoro, assolutamente a favore di lui. C'è qualcuno che dice: capisco, insomma, questo fatto che si sia stizzito, A, per non aver scoperto la cosa, B, perché ha scelto questo tipo di lavoro per poter guadagnare i soldi. Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Buonasera Conte, buonasera Radio Company. Allora, a me non è mai capitato una roba del genere, di raccontare o di subire una bugia bianca, però io mi metto nei panni di lui. Ascolta, tu vacci, non guardare neanche a Cavaldonato, non si guarda in bocca, e ringrazia tua moglie che ti paga la vacanza alle Maldive. Buonasera a tutti.
0: C'è Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola.

0: Nicola, Tommaso Paradiso nel nostro pomeriggio. Sentiamo chi c'è in lista, che cosa ne pensa di questo caso di Fabio e della moglie.
1: La Radio Company, ma per me l'idea non è neanche brutta, insomma. L'unica cosa che non ci sta è che lui non sapeva cosa faceva lei, è quello che vedo un po' sbagliato.
0: Quindi anche tu te la prenderesti probabilmente su un aspetto del genere. Torniamo fra poco.

0: Sterling Void invece con It's Alright, pezzo che mi ricorda quando si suonava in vinile, non volevo dirlo, disco del passato, disco del presente, con Madonna che è ritornata anche con questo nuovo singolo. Stiamo parlando del caso di Fabio e Chiara e fra un attimo sentiremo altre risposte, ma adesso controlliamo loro. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: News. Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara. Summit iniziato con nuove dure critiche di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Seconda esplosione, seconda strage in 3 anni nella stessa fabbrica di fuochi d'artificio è accaduto oggi a Santa Anatolia di Borgorose in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni, il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. Terza ondata di caldo africano da domani sull'Italia con l'afa che persisterà anche di notte. Domani Firenze sarà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. In arancione Pescara e Torino, e ben 18 città con il bollino giallo, tra cui Roma, Milano e Bologna. Sport mondiali, oggi giornata senza gare. Domani scattano i quarti alle 22 italiane a Boston di fronte Francia e Marocco. È tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Venerdì 17 luglio.

0: sta diventando una delle canzoni preferite di Gianluca Pacini. Infatti lui canta d'amore, eccolo qua, Angelina Mango e Marco Mengoni. Mentre abbiamo qualcuno in lista con noi, sentiamo chi c'è. Vai, vai, vai Gianluca.
1: Diciamoci la verità, ognuno di noi ha un rapporto in cui magari dice o si mette in chiaro che quella cosa per me non va bene, per te non va bene, ci si va incontro, per carità, però io penso che lei sapesse se il suo compagno era una persona magari più aperta alla quale quel tipo di lavoro non avrebbe dato fastidio, o invece avrebbe dato fastidio. Se sapeva che il suo compagno si sarebbe arrabbiato per questo tipo di attività,
0: dici poco
1: dialogo, allora lì c'è un po' di malafede e ha ragione lui ad arrabbiarsi. Certo. E poi parte anche un discorso di sfiducia, nel senso
0: ma anche poco
1: dialogo. Io e te parliamo di rispetto, questo per me è mancanza di rispetto. Penso che tutte le coppie abbiano dei limiti o delle idee comuni o no con cui si parla. Strano che non sia mai venuto fuori il discorso che lei non abbia provato
0: a parlare.
1: Ma se io.
0: Sì, sì. Cioè, un cosa ne pensi, ma se io, ma non ti va l'idea? Secondo me erano tutti e due d'accordo sull'idea di andare in vacanza e lei è andata un po' oltre, ma segnale di non dialogare, di non parlarsi. Grazie anche per la tua di commento, di partecipazione a Tutti in Lista. Mentre abbiamo Eminem, Houdini.

nel nostro pomeriggio, nella nostra serata, per tutti in lista Club Privé. Sono arrivate un sacco di opinioni a proposito di questa cosa di Fabio, che se l'è presa male, se sarà presa male perché non ha scoperto nulla, perché è stato tenuto nascosto tutto quanto. Sta di fatto che dobbiamo fermarci qua, perché fra pochissimo ritorniamo di nuovo insieme. Ci sono ancora un sacco di appuntamenti nel nostro pomeriggio per tutti in lista Club Privé, quindi restate con noi.

0: Nico Hens, Fabio De Magistris con J'adore. Su Radio Company, le 20 e 23 questa sera stiamo parlando del costo del trasporto per arrivare al lavoro. Simpaticamente ho detto, ma mamma mia, ma quanto paghiamo per andare in quel posto 8 ore dove magari a volte non vorremmo andarci? Quasi una mensilità. Per alcuni dipende un po' dove si abita, che scelte si hanno fatto prima a livello, diciamo, di abitazione. Addirittura qualcuno arriva a spendere 2000 euro all'anno solo per questi costi di mobilità. Mamma mia, sono tantissimi soldi secondo me. E questi dati arrivano da un'analisi della CNA, insomma, scegliere di vivere fuori città per spendere meno sulla casa dipende, è una scelta che bisogna ponderarla molto, perché quello che risparmi probabilmente lo rimetti nei costi di mobilità, perché ti devi spostare in questo caso non solo per andare al lavoro ma anche per fare altre cose, perché bene o male la città attrae per tante cose, per tante cose utili. Quindi la domanda è appunto: Quanto dista il vostro lavoro? La situazione ottimale ovviamente è quella di trovare una residenza nello stesso posto dove si lavora, come qualcuno di fronte a me per esempio, che abita a 300 metri dal suo posto di lavoro, uno a caso, Gianluca Pacini. Però vi dico anche un'altra cosa di Gianluca Pacini, che per 300 metri prende sempre l'auto. Secondo me dovresti vergognare. No, alla tua età io ti consiglio di fare del movimento, però. Quindi approfitta di questi 300 e 300, 600 metri al giorno per la tua salute.
1: Ok, papà.
0: Intanto è arrivato un messaggio, ascoltiamolo.
2: Buongiorno, buonasera Company. No, io ho fortuna che abito a 3 km da casa.
0: Bene.
2: E poi il lavoro che faccio 400-600 km a settimana con l'auto aziendale. La mia fortuna è che posso andare in macchina o anche in moto, quindi no, la mia fortuna è che il lavoro ci vado comodamente. Sono pochi, tre pochi fortunati. Ciao Company!
0: Questa è una grande fortuna, perché poi avere la macchina aziendale, il costo è tutto, però lì lavori proprio per l'azienda. Stiamo proprio parlando del posto, cioè del tragitto casa-lavoro, cioè quella mobilità che sei costretto a fare proprio per entrare, proprio andare al lavoro. Allora, 333-2-688-688, a quanto dista il vostro posto di lavoro da casa, e se mai avete fatto questi tipi di calcoli, se vi pesa economicamente oppure no, specialmente in questi tempi dove il carburante costa particolarmente tanto. Intanto arriva Dua Lipa qui

0: Tra pochissimo parleremo di Temptation Island. E dici, ma come parlate di questo programma qui televisivo alla radio? Certo, certo, perché è al centro di una discussione il programma, perché un professore, provocatoriamente, che si chiama Enrico Galliano, ha proposto di parlare di Temptation Island a scuola. La cosa ha diviso tutti, però perché? C'è un motivo ben preciso dietro, lo conoscete molto bene, anche perché è un programma che io nessuno lo seguo, poi fa milioni di telespettatori, non si sa come mai, quindi hanno uno share altissimo, quindi sapete molto bene di quello che sto parlando. Cosa succede? Succede che le coppie vengono un po' messe alla prova, no?
1: Ah!
0: Ecco, sì, esatto, vengono alla prova, insomma, e là si studiano i comportamenti, le reazioni soprattutto, e il professore dice, ma perché non ne parliamo a scuola per riuscire ad analizzare bene determinate comportamenti, reazioni da parte degli studenti? Ma la cosa si fa interessante, ne parleremo tra pochissimo.
2: I'm sexy and I know it.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
4: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
5: Scusa,
4: auguri,
5: scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
5: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
5: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì?
5: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè,
5: comunque,
4: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
5: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
6: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. Novità di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red, in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

su Radio Company. C'è un professore, scrittore e anche professore molto noto sui social, che si chiama Enrico Galliano, e dice: perché non portiamo le tematiche, la trasmissione di Temptation Island a scuola? Apriti cielo. Lui dice: ma perché no? Perché in Temptation Island che succede? Ci sono delle coppie che si mettono alla prova, e sono scene quotidianità tra le coppie. Spesso purtroppo accade il fatto che c'è della gelosia eccessiva, il controllo del partner, i ricatti emotivi, ci sono le umiliazioni, le manipolazioni, il rispetto reciproco, il modo sano di vivere, insomma, una relazione. Ci sono, quindi l'obiettivo non è quello di parlare del programma, se dire bello o brutto, ma in realtà aiutare i ragazzi a riconoscere certi comportamenti tossici prima che diventino normali. Lui dice: è troppo spesso frasi come io sono fatto così, oppure è il mio carattere, oppure ancora sono geloso perché ti amo, vengono usate come giustificazione, ma non si riesce ad andare nel profondo. Quindi lui fa questa provocazione che secondo me ha anche un senso, visto anche il seguito di questo programma. E come dicevo prima, tutti dicono: io non lo vedo, però alla fine punte di share, cioè di ascoltatori incredibili, milioni di ascolti. Quindi la domanda di questa sera è secca per tutti voi, è dritta per tutti voi: ha senso usare il programma televisivo così popolare come Temptation Island per parlare di educazione sentimentale e relazioni sane, oppure la scuola dovrebbe tenere completamente separati questi due mondi? Ditemi cosa ne pensate al 3332 688 688. Arriva Clan Bandit.

succedere è lecito. Rispondere è company.

0: Ci sono canzoni come questa, Flamenco Paranoia di Samurai J, che nascono anche dai tour passati. Infatti questa è nata per caso, da delle esperienze dal tour dell'anno scorso. Ho detto, perché non ci facciamo una canzone? Successo, è arrivato quest'anno. Così, per dire qualcosa anche su Samurai J, me l'ha partita la S. Su Samurai J, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Gaia, Gaia con Bossa Nostra. Salutiamo con questa canzone, ma anche l'immagine, il video che ci ha mandato Emma da Conselve, che rappresenta un po' l'estate: tramonto, le vigne, l'appezzamento di terra, i profumi, cioè proprio si sente il profumo dell'estate. Mamma mia, quanta poesia, quanta poesia.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci.
0: Le 9:03 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Me Be su Radio Company. Salutiamo il gruppo GDM di Dolo, cioè la ginnastica dinamica militare. Ciao ragazzi, so che ci seguite sempre, quindi alla grande. Un giorno ci organizziamo e venite in radio, dai. Invitiamo in radio, possiamo farlo Gianluca? I ragazzi della ginnastica dinamica militare. Sì, vai. Così fate fare un po' di ginnastica militare a Gianluca.
1: Ma portate da mangiare anche.
0: Ma ti smetti scroccare sempre. Ma smettila, scusa. Loro vengono, ti fanno fare degli esercizi, un po' ti tengono in forma. Ragazzi, ci mettiamo d'accordo. Una sera si può fare, entro il 24 di luglio, perché sennò poi passeremo a settembre. Sempre se io e Gianluca verremmo riconfermati. Pacini, questo non si sa mai. Allora, eterno dilemma, uno di quei casi, uno di quei momenti, di quelle domande che anche al G20 se la pongono nell'ordine del giorno: la lavastoviglie o lavaggio a mano? Qual è che consuma di più? Il lavaggio a lavastoviglie o lavaggio a mano? Secondo te, Pacini? Vediamo un po' se lo sai.
1: A mano!
0: A mano? Si consuma di più a mano?
1: Sì.
0: Hai ragione, lo dice l'Università di Bonn in Germania. Pensate che l'università ha studiato tutto questo e ha confrontato i due metodi. Attenzione, perché lavando a mano si consumano circa 103 litri d'acqua. Io sono rimasto. Cioè, se tu calcoli che l'acqua scorre, riempi il lavandino, giusto? Con tutta l'acqua, insomma, poi durerà 15 minuti, 20 minuti, perché se tu prendi i piatti dei pranzo, che magari ha più portata, della cena, poi dipende quanti bicchieri, insomma, è lì, va via tanto tempo, 103, un ettolitro. Invece, con una lavastoviglie moderna, attenzione, si consumano appena 15 litri d'acqua. Cioè, una differenza incredibile, sette volte. Però attenzione, deve essere fatta a pieno carico, deve essere fatta anche una certa ora, viene consigliata anche le fasce orarie, tipo la sera piuttosto che in altre, e deve essere a pieno carico, perché sennò il consumo, o meglio il risparmio, non c'è. Quindi insomma, questo non lo sapevo. Quindi via, prendete la lavastoviglie, se è vecchia buttatela, comprate una nuova, fatevi dare un incentivo, così consumate meno acqua. L'altra domanda è: ma la corrente è uguale, bene o male è uguale, perché anche per lavare a mano, immagino che dobbiate lavare con l'acqua calda per forza, l'acqua calda va riscaldata, e quindi la caldaia, lo scaldabagno, quello che serve, insomma, si accende e c'è consumo elettrico uguale. E soprattutto le lavastoviglie nuove sono, diciamo, di nuova generazione, quindi la classe A più, quella che non consuma nulla, capito? Quella tutta green, benissimo. Allora, possiamo paragonarci adesso all'Università di Bonn in Germania, perché anche noi qua abbiamo detto questa cosa fondamentale per la vita. C'è Luca Pacini, dimmi di sì o di no?
1: Sì!
0: Arriva Jan Kook con Standing Next to You.

0: Standing Next to You, Usher con Ian Cook su Company. C'è un problema che ci affligge sempre quando prepariamo la valigia, ma tra poco vi spiego come fare con 9 capi a creare 27 outfit. Con 9 capi si possono fare 27 outfit, però bisogna conoscere un metodo che si chiama metodo Sudoku della valigia. Tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: With you, do you mean su Company, metodo Sudoku. Cos'è il Sudoku? Scusate, il Sudoku, metodo Sudoku della valigia. Conoscete il gioco del Sudoku, vero? Allora, ovviamente è preferibile per i viaggi corti, quelli che durano 3-4 giorni. Stiamo parlando delle valigie, ma preparare una valigia con dei cavi che ci possono, si possono moltiplicare e possono essere utili per varie situazioni. E c'è proprio un trucco, perché secondo questo metodo Sudoku, con 9 capi riusciamo a creare 27 outfit. Pensate un po', non è una cosa. È un po' quello degli indumenti un po' intelligenti, quelli che si possono sempre comunicare tra di loro, che ogni indumento può diventare il jolly per un nuovo outfit. E allora è molto semplice. Come si fa? Cioè, come funziona? 3 sono praticamente i top. Intanto immaginatevi di mettere sul letto uno scacchiere con 9 posti, no? Con 9 caselle. Ecco, in ogni casella dovete mettere un capo. Però attenzione, com'è il discorso? I capi, per esempio, sono 3. I top, 3 sono i top e sono fatti tipo una maglietta, una camicia leggera, una canotta oppure altri indumenti adatti alla stagione, ma sono 3. Questi sono i top. Dopo ci sono 3 bon ton, 3 capi bon ton, cioè capi della parte sotto, quindi il pantalone, il jeans o una gonna o un pantaloncino, sono sempre 3 e siamo 6 totali, giusto? E poi ci sono i 3 capi jolly, chiamati anche layer, cioè una camicia di lino da mettere sopra, un cardigan leggero, una giacca, una pashmina, una cosa insomma che ci può stare, può essere abbinabile. Questi sono praticamente i capi jolly. E il gioco è proprio quello. Allora, il vero trucco però non è soltanto, diciamo, questo. Cioè, ogni capo deve poter comunicare con gli altri capi, come dicevo all'inizio. Deve essere un jolly continuo, ok? Quindi deve essere abbinabile con gli altri 8 pezzi. Se fate il calcolo, provateci stasera prima di andare a dormire, vedete che riuscirete a creare 27 outfit con 9 capi. È una cosa meravigliosa, bellissimo, capito? Cioè, una camicia può diventare elegante con un pantalone per una cena, più casual con un jeans per esempio, per una passeggiata, oppure sarebbe perfetto con uno short per il giorno. Insomma, ci sono tante, potete sbizzarrirvi. Adatto per 3-4 giorni, insomma, fatelo. Quanto stai a fare la valigia te, Gianluca? Io poco, perché metto proprio l'essenziale, manco Sudoku, metto 4 cose e basta.
1: No, quanto metti te? Saprei mezz'ora
0: per mezz'ora ci metti. Numericamente quanti capi metti dentro? Occhio così.
1: Occhio non lo so, 30 capi?
0: 30 capi però. 30 capi. No. Vabbè, dai, bravo. Vabbè. Come lo fate voi la valigia? Siete capaci di fare il metodo Sudoku con 9 capi, 27 outfit? Diciamocelo al 3332 688 688. Ma ascoltiamoci anche la musica.

0: Malcolm Cremorne, Serena Brancale, Partenope su Radio Company. Come andavi con la storia a scuola, Pacini? Come andavate a scuola
1: Dai,
0: con la
1: benino.
0: Storia? Che voti?
1: Alla maturità ho portato il tema di storia, il Giolitti.
0: Sai che non mi ricordo che tema ho portato alla maturità? Mannaggia a me sulla storia, mi ricordo proprio. Vabbè, comunque qua c'è una storia che parla degli Etruschi. E gli Etruschi erano italiani doc, cari miei. E dopo ne parleremo perché il loro DNA riscrive un pochettino tutta questa vicenda. Che poi dice, ma sai, è così, l'abbiamo scritto sui libri di storia, l'abbiamo letto sui libri di storia, quindi è così. E poi arriva la scienza che, patapum, capovolge tutto quanto. Tra poco parleremo anche di questo, così diamo anche delle nozioni storiche, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Venerdì 17 luglio, Mauro Tonello presenta...

0: CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Vuoi qualità a metà prezzo?
6: Di più.
5: Vuoi spendere meglio?
6: Di più.
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Vieni nei supermercati Di Più fino al 19 luglio. Approfitta degli sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come olio extravergine classico Levante, bottiglia da 750 ml a solo 3,95 euro, o due confezioni

0: Rubel, Ocean House.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.
2: Let me tell you.

0: Paul Rochelle, Lil Bojang su Radio Company. Parliamo un po' di storia. Abbiamo detto che si parlava di tante cose, perché noi abbiamo un grande vantaggio: ci chiamiamo le cose da pezzi. Quindi prendiamo un pezzo qui, un pezzo là, veramente facciamo un programma e non siamo obbligati a creare sempre un fil rouge tra le notizie, che possiamo passare anche la palla in frasca, come si suol dire. Allora, parliamo degli Etruschi, che molti pensano essere un popolo arrivato chissà da dove emigrato. Molti dicevano che sarebbero arrivati dall'Oriente, dalla Turchia addirittura. Invece no, sono tipicamente italici, sono italiani gli Etruschi. Da degli studi che hanno fatto ultimamente, hanno visto che c'è un collegamento con il DNA, con i resti ovviamente, con delle popolazioni che hanno vissuto in centro Italia, tra le quali la Toscana. Caro Gianluca Pacini, sei mica un etrusco?
1: Oh, sì!
0: Hai la faccia da etrusco un po', eh?
1: Sì,
0: doc, sì, proprio. Hai questa faccia squadrata un po' di etrusco. Quindi è una popolazione, insomma, che tra l'altro... No, ma era molto avanti per l'epoca, perché insomma lavorava i metalli, erano molto bravi anche a commercializzarli e lavoravano con il commercio in tutto il Mediterraneo, costruivano opere bellissime, incredibili, insomma, e avevano una cultura particolare, molto particolare, con la posizione della donna. Non erano sessisti gli Etruschi, perché la donna aveva una posizione avanzata nella società rispetto, diciamo, a tanti popoli vicini a loro. Quindi applauso agli Etruschi, insomma ai nostri italiani, cioè sono gli italici doc, così vengono definiti. Quindi molti magari dicono: la storia dice così, i libri di storia dicono così. Mai dare nulla per scontato, mai, perché c'è sempre qualcuno che a un certo punto ti fa una sorpresa e ti dimostra, perché qua c'è uno studio, attenzione, ti dimostra che le cose magari non sono come sono scritte sui libri di storia. Mi ha dato segnale che è finita la base, allora andiamo con Jovanotti.

0: su Radio Company. Parliamo anche di videogiochi, perché non ne parliamo quasi mai, ma oltre ad essere diventato uno dei mercati più grandi al mondo, è in forte evoluzione e tra l'altro coinvolge non solo i giovanissimi, i giovani, ma anche gli adulti con console, computer, smartphone e quant'altro, anche giochi da tavolo, ma ovviamente sempre digitali in questo caso. E tra l'altro è noto anche che tanti musicisti stanno diventando milionari facendo semplicemente le colonne sonore o le musiche per i videogame. E questo è vero, e quindi ecco, questo anche dimostra che è un mercato in forte espansione e uno dei più grandi al mondo, ed è meravigliosa sta cosa. La Sony ha annunciato, attenzione, che tra pochissimo il mondo dei videogiochi diventerà completamente digitale. Questa è un'altra novità, perché noi siamo abituati un po', perché arriviamo dai boomer o circa siamo abituati ad andare in negozio o magari comprare grazie a un e-commerce il gioco fisico, arriva il disco rigido a casa, no? Il dischetto è da inserire. No, tra pochissimo ci sarà la possibilità di scaricare un codice o un supporto che porta poi al download. Già accade, ma probabilmente, secondo la Sony, tra non molto sarà completamente il mondo dei videogiochi downloadabile, come mi insegna giustamente Gianluca Pacini. Si dice downloadabile.
1: Ah,
0: è bello, facendo radio si imparano delle cose nuove, eh? Ecco perché faccio radio. Allora, prima di chiudere, o meglio, c'è ancora Jennifer Lopez e quant'altro, però non scappate, ve lo dico già adesso, prima dei saluti, perché dalle ore 22 ci collegheremo con Villa Italia, ci sarà la diretta con Stefano Conte con il Fluido, quindi tra pochissimo lo ripetiamo, però non scappate, arriva intanto Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Jennifer Lopez con David Guetta, quasi in chiusura delle cose da pezzi.
1: Sì, sì, sì. No, no, guardate, io ho letto questa notizia e sono rimasto male, eh. Ragazzi, ma sapete qual è il pesce più incredibile che si trasforma in una belva, cioè, distruttrice? Sapete qual è? È il pesce rosso. Pesce rosso. Secondo questi ricercatori, pesce rosso, se tu lo lasci in natura, diventa una belva, diventa una specie invasiva, cresce molto più velocemente di un acquario, mangia uova, girini, piante e cibo, cioè intorbidisce l'acqua, può perfino diffondere malattie e parassiti. Ma io preferisco lo squalo bianco, ma preferisco lo squalo 4, mamma mia, occhio i pesci rossi, non lasciateli scappare. A tra poco.

0: Hola, Tommaso Paradiso su Company, siamo arrivati alla fine, grazie a Gianluca Pacini per la parte tecnica,
1: ciao,
0: grazie
1: Policino.
0: A tutti voi, noi torneremo domani sempre puntuali dalle ore 8, ora ci colleghiamo live da Villa Italia con Stefano Conte, ci sarà il fluido, a domani, buonanotte, ciao!
2: Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
4: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10:01 della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

0: cinico elettronico. Spot.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri.
2: Scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique. Radio Company Boutique.